0: Vanina Bellini sur RCFM avec Kinebans.
1: Ici. Ici, RCFM. Ici.
2: Salute. Oggi discutiamo con Anna Maria. Parliamo di sua famiglia e di ciò che la faccia nel nostro tempo libero. Allora, parliamo di famiglia. A dove famiglia te? Hai fratelli, sorelle?
3: No. A di me pure mamma, ma non ho mica fratelli e sorelle.
2: E tu cari cacare? O mamma o babò?
3: No.
2: Come no? Non hai mica mamma o babò?
3: Yeah.
2: Ah bon, ma hai detto no. E cosa faggi con lui, qui do Barranci?
3: Diogo e di noi de orte e mamuso in do giardino.
2: E? Hai un animale in casa?
3: Yes, si chiama Oreo e Ajaccio, in de un paese, e ben, c'è un cane che si chiama Son Canon, se ne aveva uno, ma è morto, si chiama Watito.
2: È grande o do bambe?
3: A un anno, ma è tanto.
2: E parli grosso in casa tua?
3: Yeah.
2: Con quale? Con due Barranci?
3: Yeah.
2: Tutti e due?
3: Yeah.
2: Cosa fai a domenica?
3: A domenica, lunedì, vado in scuola e sabato ho sempre un concorso di judo.

questo ti aspettassimo un comunicazione. C'è un uetto d'un chi dà e di a chi spiegazione. Tutto il mondo qui discuta, ma in imo non si parla. A chi ama e a chi spude, fin tu vuoi chi scala. Poi mu conta l'amiche senza vuoi conta nom. Tu ci denimo i castighi e poco bane troppo stanto. Travogliamo per pagare creanze e fattura. E paghiamo per campare per rimborsare e vitture.

0: Bonne matinée avec nous sur ici RCFM. Et quoi, Misandra Fondacci, San Piero Medori, s'hydrate à cinéma.
1: Paraît d'où ton film.
2: You talking to me?
3: Atmosphère, it's nothing good, atmosphère.
4: Which would be worse, to live as a monster, or to die as a good man?
5: Ah, monde de merde.
6: Bon, il paraît d'où ton film, Mustafare.
7: Salute,
8: Piccolo.
7: E risera, ha già visto un film veramente interessante.
8: Interessante.
7: È interessante.
8: Ah, bravo, è veramente interessante come frase.
7: Chi vuole dire che?
8: Esattamente, un bullet in onda.
7: Oh, vabbè, lasciami finisce, Aida Gabi.
8: Di un film non t'ha una sola, qui so viole e fioli che prova di sopravvivere in un mondo terribile.
7: Quasi. Ma c'è un tipo e non so mica i soggi deli.
8: Vedi, c'è sempre la stessa cosa con te. Filmi di merda, noiosi, che ti facete sbatta di gabu e ci vuole arrivare come un scemo per qualche qualcosa.
7: Iè, un film interessante qua.
8: Un film di bobo.
7: Oh, e allora chi ti può fa?
8: Ma tutto il mondo si impipa di do film.
7: Oh.
8: Ah, io di un mese di giugno, faccio calo. Di venire al cinema. Di una ulaggio d'andà a chiodesi in una sala scura.
7: Almeno già a glim.
8: Per figlia la storia noiosa di un film francese di merda.
7: Che film francese?
8: Eh beh, udo io, cudi, pui di deli e azoida di merda.
7: Ma non è mica francese, è americano.
8: Impossibile, i film americani sono tutti.
7: Ah, bouli au bar là du Jurassic Park, au gago.
8: Oh, dinosauri. Oh, mi piace dinosauri.
7: Mi piace dinosauri. E come ovema, va? A Gronaga è quasi finita.
8: E allora, avemo domani ad Gronaga, no? Un po' genunda.
7: E no, domani aidava a Gronaga, non ta... Aspetta, l'hai scritta?
8: Cosa?
7: A Gronaga be domani, ca ui brumesso iscrive. L'hai scritta?
8: Ie, yeah, sicura.
7: Fa bere?
8: Eh beh...
7: Benigui au mulizzo!
0: Bon, a nous tout annotade, hein, per scrive sa Groniga. Così la RM domani mattina, Pedro Zantouvel Fucci, di Rime Scholten.

0: Schulte. Dirime Schulte ino sa boesia, cu Maria Rosa, un se die subidu, non, da RCFM.
1: RCFM, Didea Ostra, Giancarlo Marsini.
2: Reticelli par domane, spirenza di Evangelo, spirenza di Noscimane, che a terra zigumana, che la canta i colori, mi distelli di lumi, mi distelli di bolori. Terra promessa, terra di libertà. I muri sono chiusi, i tovidoli sono catinati. Che di casca in sti muraglie, che di zapri nelle brigio. Andante noi di piagge, i nostri barchi a custarami, andante nostri piagge, i nostri vidolini cristalami. Terra promessa, canto di fraternità. Odio, odio, bon, insomma, che si tutto il mondo capisce, la haine.
3: L'odio è la haine.
2: Ha preso radica. A guerra è schiacciata, che disapre nelle frontiere, che la cresce a pace. Dio ci ha detto, fioriti o ci cannone. Dio ci ha detto, apriti o ci case.
0: Ringraziamo Maria Rosa. Saranno domani sera nella piazza di un mercato, gruppo Bogeventu, per la festa in Bastia Serrano, per la festa di musica e di tutta la Gorsigazana domani, 21 giugno.

0: Greg giunge.
1: Quale giunge?
0: Giunge un revisor.
2: Un revisor? Poi me là.
0: Ye, siamo vritti, siamo morti.
1: Ma cos'è un revisor?
0: Eh ben, l'ultima vez è Dio di Adrino.
2: Ah, allora bolidi, siamo morti e rise.
0: Ye, giunge Dio il 25 di giugno.
1: Indagorte di un museo di Ostia, a 9:30.
0: Benite numerosi.
1: A 9:30.

0: chanson, pianello, un hommage aussi à Stefano Casalta. Parliamo con Vincente Albertini di le nostre biante gorse.
1: C'è una bianta che paravettia puso le dia gorsiga petane lui niso fiori, a murza. A un mese giugno, i soggi ufficiali spuntano in ammattia. Non t'è da reseche e goste a sulla nade. Ma prima di ella, spesso, si musca. Uso bruvume forte e caldo e conosciuto dappertutto. Si conta anche che in abuleone rigunisce a gorsiga dall'ore di ammattia non su di a dare da un mare. Da voi sempre, a Murza ha accompagnato a vita d'ogni giorno. Quando è l'uggera ripa spagnola, si ne ruggia a zera in e gase per purificare l'aria. Si ne mettiano in taugaggio per far fuggire mosche. E certi, a mettiano anche in dei scarpi quando l'aviano i beghi suavano. Odie, a Murza, è conosciuta assai al di là di Agursiga. I soviori sono distillati per produrre un olio essenziale ricercato in un mondo usano. Un olio essenziale che cura i colpi e veride e abele. In francese si chiama immortelle, perché uso bruvume non smarrisce mai, anche quando elle è secca. In corso apparecchi i nomi Murella, Morella, Caladiccia. E in Corsica Zutana adiamano Mureda o Mareda. A Murza, una bianta d'un colore oro, con profumo di gallo e di sole. Bagetti viuridi.
0: Bonne matinée, merci à Vincent et on le retrouve la semaine prochaine. Comme toi, je suis...

0: Lié selon stock disponible dans le réseau participant pour toute commande d'une hybride Toyota neuve avec reprise d'un véhicule de plus de 8 ans jusqu'au 30 juin. Montant de la prime variable selon modèle. Détails sur toyota.fr. Pensez à covoiturer ?
1: Ici partenaire. Ici et le Crédit Mutuel donnent le la à la fête de la musique sur France 2.
2: J'ai le cœur maladroit.
1: Rendez-vous en direct du Théâtre Antique d'Orange pour une soirée exceptionnelle placée sous le signe de la musique et du partage.
3: Comment ça ?
4: Avec Marine,
1: Claudio Capéo,
4: Taïk,
1: Faudel,
4: Magic System,
1: Sheila,
4: Pierre Demar
1: et bien d'autres.
4: Vivez la fête de la musique ce soir à 20h50 sur France 2.
1: Un événement ici. Ici RCFM, toute la journée.
4: Actu local, musique et bonne humeur.
5: Oh, pareil qu'il y a un jour.
6: Quoi les jours? Il
5: y a un jour au révisor.
6: Au révisor, oui mais là.
5: Yé, yeah, c'est mon vrai, c'est mon morti.
6: Ma cosa è un revisor?
5: Eh ben, l'ultima vez, c'est un diadrino.
6: Ah, allora, volevi, c'est mon morti rise.
5: Yé, giugno di oggi, 25 di giugno.
6: Indagorte di un museo di Ostia, a nord e mezzo.
5: Benite numerosi.
6: A nord e mezzo.
1: Ici RCFM.
4: Sur la route, au travail, à la maison.
1: Actu local, musique et bonne humeur.
4: Ici RCFM.
7: Tito Limonge, Saint-Tiguet.
8: On est là, Saint-Tiguet.
9: Salute, salute a voi tutti chi ci sta da sente. Tito Limonge a sto microfono, guste, su piacere di ridua, vi do una volta per un'emissione di Saint-Tiguet. Allora, oggi e donna, come sempre, vai a portare non un chiasso musicale in giro un tema che avrà di scelto io. E il tema oggi è di... In giro le canzoni che sono fatte per altre persone, canzoni omaggio. Allora, ma io già ben inteso, ma forse chi è marito a canzoni che non conosciamo, ma chi finalmente non erano mica tutte fatte come le abbiamo capite. Prima canzone di Candle in the Wind di Elton John. Allora, Elton John, un artista conosciuto e di più che conosciuto, un pianista in un che ha marcato parecchie generazioni e che è ancora venuto non tanto con un duetto con qualche sia di appena più conosciuto, che si chiama Dua Lipa, scusatemi, e che è arrivato appena a sobbiazza a mezzo ai canti moderni e ascoltati in stanna d'aiguille. Allora, la canzone all'origine rende un omaggio a Marilyn Monroe e ci parla di un fatto che è celebrità e star e stelle siano fragile, mica fragile, fragile. Allora, le parole parlano di una vita sotto pressione di media e tutto ciò che non c'era. E finalmente, in 1997, è stata scritta donna per Lady Diana. E tanto la versione diventa un omaggio nazionale. Allora, primo titolo di questa emissione qui, Candle in the Wind, Elton John.

Elton John, Candle in the Wind, dirà un primo titolo con buonia in gira questa emissione, non è canzone omaggio, sapete, quelle che ci contano una memoria, un'ammirazione, forse un dolore, ma sempre, sempre la stessa sincerità. Ma ritrova un gruppo conosciuto appena, si chiama The Beatles, con titolo si chiama Hey Jude. Allora, The Beatles, non l'hai mai mica presentato, questo gruppo di Liverpool conosciuto, Lennon, McCartney, Harrison, Starr, che hanno rivoluzionato ciò che era musica lebiga e un'influenza maggiore, e torna oggi, oggi che di oggi, non ha un mondo musicale. Sono andata fuori che appena diretta a manca. E qui ci hanno proposto una canzone che è scritta da Paul McCartney per Julian Lennon, un figliolo di Lennon Babu. Perché questa canzone? Perché chi si staccano i parenti ci vuole aiutare un figliolo a passare questo cattivo momento. Questa canzone l'incoraggisce a tenere la stessa strada colorida, a speranza, ci parla di resilienza, di coraggio e un ribiglio d'altronde è positivo, di un messaggio finalmente universale, di qui è abbondanza di canzone, di Biglia un caso particolare e di Vane un caso universale. Allora, Hey Jude, The Beatles.

Baiet di l'hanno scritto beh Julian Lennon e Hey Jude suonava male e dunque hanno messo Hey Jude, incredibile. Dunque si esempio l'ascolti a CFN questa emissione in gira le canzoni omaggio e ho detto di Dulgo i Blue Bongo di un artista che si chiama Eric Clapton torna qualche sia di conosciuto appena a Bastia e ho detto di Tears in Heaven. Allora studi di lui portato da Clapton, un chitarrista tremendo che ha giocato un paio di gruppi e che ha fatto lo star quantunque un cognome Slowhand, una carriera finalmente che gli è appena mica triste ma che conosce un po' di drammi personali e giusto appunto ha fatto una forza e ha fatto questa canzone per uso figliolo che gli è morto e ben inteso le parole ci sperte in questo loro immenso e Clapton si domanda se una volta che lo userà in paradiso se lo vorrà riconoscere. Allora la canzone di è linda, sincera. Ci parla di oro, ma di noi di speranza, di una confessione che ci biglia. E con Clapton, ben inteso, che ha piantato di suona mentre annate e annate, ritroviamo qualcosa di budente. Tears in Heaven.

Eric Clapton, Tears in Heaven, si desempa l'ascolto di Arci FM. Spero che vi passate un bel momento, una bella stonda all'ascolto di le emissioni antiche. Un altro titolo omaggio e udito, c'è tutto un deudito, si chiama Song for Bob Dylan. Qui inteso, tutto è detto. E l'artista è David Bowie. Allora, un'abudenza che fa un omaggio a un'altra abudenza. Bowie è un tercano, conosciuto bei suoi personaggi, parecchi personaggi, uso stile che è quanto è stato antivista, e che ha influenzato parecchie generazioni d'artisti. Non è andato da un rock a un pop a qualcosa di più sperimentale, in una cultura che è particolare, assai indiana, non ha evidentemente non visuale. Ci va un omaggio diretto a Bob Dylan e ci dice a sua ammirazione per questo artista qui. Ci parla di l'impatto artistico di Dylan per lui. E la canzone di Nudi è come un dialogo tra l'uno e l'altro. E c'è un omaggio finalmente anche più sincero, perché di un artista che rende omaggio a un altro artista, un amico scroccato, per dire quasi ti ringrazio. Allora, Song for Bob Dylan, David Bowie.

0: David Bowie, Song for Bob Dylan, non talonde di RCFM. Udite Luca Davane, ci porta Beste France. Julien Clerc, ma préférence, in 1978. Alors, Julien Clerc, è un cantore francese conosciuto, e riconosciuto quando lo si sente oggi, perché è una voce particolare, chi ci sappiglia, una specie di riuca, una specie di remolo qua oggi, e ha mercato canzone francese, e con scritti, con tunque potenti. E qui, finalmente, rende un omaggio a una onna che lo denegare a fondo. E finalmente un omaggio, siamo mica obbligati di fare un omaggio a quel che sia di conosciuto o di draconosciuto. I più belli omaggi sono quelli che ci portano tanta sincerità e anche a una persona che ne avevamo giusto accanto. Allora ci parla d'amore, di una dichiarazione intima. E parole sono semplici, ma sono vere, sono sincere. Ci parla d'amore, di fedeltà, a musica di dolce, c'è una melodia che ci porta, di un omaggio amoureuse. Julien Clerc, ma préférence.
1: Je le sais, sa façon d'être à moi parfois vous.

Julien Clerc, ma préférence, non talent de HFM, de l'émission des Antigua Ingira et canzone Hommage. Hommage ou donna di Leonard Cohen, Alexandra Living. Leonard Cohen di un poeta e un cantore canadiano. I suoi scritti sono profondi e spirituosi. E lui intreccia a musica e a letteratura. A Soge, che è riconosciuta tra tutte, si riconosce, e anche lui ha influenzato parecchi artisti. E con una sensibilità che non è mica da mettere accanto. La canzone ci parla di partenza d'una una, ed è ispirata da un poema greco anziano. Ci parla di la perdita e di l'accettazione, finalmente. E parole, come un tipo di assai brancato durante la poesia, e parole sono poetiche. La musica, finalmente, minimalista. E come la giore, ma mica troppo. E l'omaggio è un omaggio a un amore perso. Allora, Alexandra Living, Leonard Cohen.

Leonard Cohen, Alexandra Living, nell'emissione Les Antigues. Ora mi arrivo a un titolo appena più colorito, appena più gioioso, di Grace Kelly, di Mika. La Mika di un artista britannico conosciuto e finalmente è cresciuto abbastanza in furia. Ci ha proposto un universo intinto i colori, con una voce espressiva assai, che imbureglia musica pop e influenze classiche. E come avevo detto già, di quel che sia di cresciuta abbastanza in furia, e giusto appunto ci ha regalato questa canzone, ha regalato soprattutto a Grace Kelly questo omaggio qui, e che è di nuovo una critica dell'industria musicale. Allora, Mika ha sempre detto che non voleva mica cambiare per far piacere a niente, dunque ha scelto di stare come lui era, e tanto meglio. In questa canzone qui ci ritroviamo tutta la sua energia e di noi un'identità artistica che è rimarchevole. Grace Kelly, Mika. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

Dreskeli, mica in delle missioni antiche. E giusto appunto, sta canzone è stata ispirata ad una rimarca di un produttore. E come mica gli appena più cudo, babà. Prossimo titolo, Gwen Stefani, o tanto è di qui, Hola Back Girl. Allora, Gwen Stefani, diamilo così, è una cantatrice americana e si va a conosce a principio con No Doubt, ancora meglio. E dopo ha lanciato la sua carriera in solo come le vagine più aperte. Di un stile quantunque si riconosce visual assai, in un buletto di pop, di rock, hip hop, appena di tutto e piacevole assai a fè, per conto mio. Sta canzone risponde a una critica di un altro artista. Di è finalmente una specie di vendetta, come all'epica di Udia mi risponde, sapete? Fè, all'epica, sempre Udia mi risponde, che? Ma l'artista qui, Gwen Stefani o Stefani, e beh, ci ha la sua personalità, un dono, si vuole impone, ci balla il rispetto di una risposta musicale originale, un omaggio finalmente, e beh, è la stessa. Gwen Stefani, Hola Back Girl.

Gwen Stefani, Oh La La Bad Girl, eravamo in un 2005. Titolo a bene a The Simple Minds Mandela Day, in un 1989. Simple Minds è un gruppo scutese. Chi so conosciuto per un rock ingaggiato, una musica a spesso politica e hanno conosciuto un successo maggiore quantunque. E si sono impegnati assai in delle cause sociali, con un stile budente e melodioso assai. La canzone Mandela Day di EP Nelson Mandela, ben inteso. Chiama liberazione, parole vuote, ingaggiate, ben inteso, ci parla giustizia, un messaggio di speranza, e quasi poi è sentito di l'arcugimi. Dunque, stumaggio ingaggiato per Mandela, dirà, scritta giusto appunto per un concerto in onore di Nelson Mandela, di ascolta Awa, Nantalon RCFM, Simple Minds, Mandela Day.

Simple Minds, Mandela Day, e si d'esempio l'ascolto di RCFM, qua questa emissione Zantigue in gira e canzone, omaggio. Ultimo omaggio di l'emissione di un titolo lugale, Pedro Fucci, Reame. Allora, Pedro Fucci non lo presentiamo più di quel che sia che ha dato assai a cultura grossa, con canzoni identitarie, con un imbuleggio, quantunque all'epoca di traizione e modernità, con questa potenza che non conosciamo, queste canzoni che riombano sempre in capo e ancora noi, e una potenza nanta scena, che le sia con canto popolo grosso, con questa carriera che lo ha pigliato solo. Dunque una figura riconosciuta e conosciuta. Il titolo qui, Reame, con il sortito, un'amica mi ha chiamato subito, e dopo apparecchi ascolti e dopo apparecchi vedie, il titolo è come rinato. Questo titolo qui, Reame, dunque, scritto da Olivier Ansay e Aso Piuma, chi di rimarchevole, illustra l'avventura di un comandante Gusto, amante di mari e di oceani. C'è un lessico di un mare con un vocabolario ricco, una melodia di nu che invita un viaggio all'odissea a bordo di Ugalisso. C'è una poesia offerta a bellezza di un mondo turchino. Allora, Olivier spiegava in un'intervista di Gia che, beh, giusto appunto, quando non c'è Adele, i primi viaggi sottomarini e sopramarini in giro un mondo di un mare, erano quelli di un comandante Cousteau, e ha scritto qui in omaggio per sua morte, riconoscendo quantunque l'affare che l'aveva fatto, l'affare appena avuto che l'aveva fatto, ma quantunque tenia a fare questo titolo, e ringraziamo per questo scritto qui, ringraziamo a Pedro Fucci di nuovo per l'infebbrazione, Pedro Fucci Reale.

0: Près de 41 millions de personnes sous la canicule, 60 départements en vigilance orange, 39 degrés attendus localement aujourd'hui, jusqu'à 41 degrés demain. Météo France envisage de déclencher l'alerte rouge, le plus haut niveau pour certains départements. L'organisme météo prévoit un plateau de chaleur entre lundi et jeudi avec des températures extrêmement élevées avant une baisse des températures vendredi. C'est face à cette situation que le Premier ministre a convoqué plusieurs ministres pour une réunion de crise ce matin. C'était en présence notamment de ceux de l'intérieur, de l'éducation, de la santé, des transports ou encore de l'agriculture et de la culture. Aucun membre du gouvernement n'a fait de déclaration à la sortie. Est-ce prudent de maintenir la fête de la musique demain? Sur ce point, la ministre de la Culture, Catherine Pégard, appelle à une extrême vigilance tout en laissant la main aux préfectures et aux villes. D'autres événements, notamment sportifs, ont eux été annulés un peu partout en France. Dans ce contexte, l'Aisne, les Ardennes, l'Aube, la Côte d'Or, la Marne, la Haute-Marne, la Meuse, la Nièvre, la Seine-et-Marne et Lyon passeront dès 16h en vigilance orange aux orages. Tous, sauf l'Aisne, sont déjà concernés par l'alerte canicule. La commission d'enquête indépendante sur les violences commises à Bétharram vient de remettre son rapport à la congrégation religieuse après 12 mois d'investigation. Elle parle notamment de crimes de masse, de sadisme ou de torture. 37 auteurs sont identifiés. Et puis du rugby ce soir, Stade Français contre Montpellier en demi-finale du championnat de France. Coup d'envoi à 21h05. Le vainqueur sera opposé en finale à Toulouse qui a battu le Racing 92 hier soir.
1: L'actu d'ici sur votre mobile, téléchargez l'appli ICI.
2: ICI, RCFM.
3: Mediterradio è la trasmissione che unisce i popoli e le loro culture. Nata in Corsica, ha coinvolto negli anni la Sardegna, poi la Sicilia e ora anche la Tunisia, la Slovenia, la Turchia, fino alla Romania, in un ponte radiofonico patrocinato dalla Copeam. Vito Biolchini da Cagliari per Rai Sardegna saluta a Bastia Matteo Burini di Radio Cors Frequenza Mora, a Palermo Adelaide Costa di Rai Sicilia, a Bucarest Giuliana Sima Angel di Radio Romania Internazionale, a Fiume Luisa Antoni di Radio Capodistria, ad Ankara Fatma Ezra Aça di TRT, la voce della Turchia, e a Tunisi Nabil Abid di Radio Tunisia Internazionale. Salute amiche e amici.
4: Salut à tous, à Bastia, contento e ridroa, bibe surtim episodio di Medi de Radio e a stagione.
5: Ciao Vito, ciao Matteo e un caloroso abbraccio ai nostri ascoltatori che oggi salutiamo con una puntata particolare, una puntata collettiva di fine ciclo. Tutti insieme dunque in un Mediterraneo allargato con tanti argomenti interessanti come sempre e sentiamo da Vito quali.
3: Parleremo di cucina tradizionale in Istria, della grande ginnasta rumena Nadia Comaneci, di festival estivi in Sicilia e Tunisia, dei rapporti tra l'Italia e la Turchia e di mare e spiagge in Corsica e in Sardegna. E proprio dalla Sardegna partiamo perché si è aperta la stagione estiva segnata da una grande novità. Decine di spiagge saranno infatti attrezzate per accogliere le persone disabili. Questo grazie anche al lavoro e all'impegno dell'Associazione Sardegna Accessibile. Il problema non sono però solo le risorse o la burocrazia, ma anche una mentalità che ancora discrimina le persone con disabilità, come ci racconta Alfio Uda, presidente di Sardegna Accessibile.
6: Sì, è un problema di mentalità, perché ci sono normative che dal 1971 hanno stabilito che i luoghi pubblici devono essere accessibili, come gli stabilimenti balneari, gli uffici pubblici, ma non essendoci sanzioni, queste normative vengono puntualmente ignorate. Infatti la barriera più difficile da abbattere non è quella architettonica, ma quella mentale. Pensa che ho parlato di recente con un amministratore comunale, che è in carrozzina ovviamente, che praticamente si opponeva alla installazione dei solarium perché non vuole essere ghettizzata. E dico, va bene, ma questo è un tuo parere, dove noi abbiamo fatto fare queste installazioni, i disabili ci ringraziano perché non potevano godere di una giornata di mare fino al nostro avvento. Quindi questa persona si è rivelata clamorosamente ostile. E ti ripeto, è una persona in carrozzina ed è un amministratore comunale. Una cosa veramente sconvolgente.
3: Quali sono le spiagge maggiormente attrezzate che possiamo suggerire alle persone che volessero venire qui in Sardegna in vacanza?
6: Innanzitutto il Poetto di Cagliari, con la cooperativa Golfo degli Angeli, che ha 7 punti spiaggia che possono accogliere tutti quanti i disabili motori, perché sono attrezzati con pedane, solari, ombrelloni. Addirittura quest'anno ci sarà anche l'assistenza alla balneazione con personale specializzato e host dedicati. C'è la spiaggia di Tortoli e la spiaggia di Girasole che abbiamo fatto attrezzare. Poi c'è la spiaggia di Arborea. A breve saranno fatti due punti spiaggia della spiaggia di Bosa. Poi c'è un punto spiaggia ben attrezzato ad Alghero, almeno due a Olbia, e ci sono tre punti spiaggia a Santa Teresa, anche questi su sollecitazione di Sardegna Accessibile. Per gli ascoltatori vorrei ricordare che nel nostro sito sardegnaaccessibile.com c'è la mappa interattiva che viene costantemente aggiornata, dove si possono trovare tutti gli stabilimenti sia pubblici, gratuiti che privati, che sono attrezzati per ricevere i disabili.
3: Dalla Sardegna alla Corsica, per parlare ancora di mare, da Bastia, Matteo Burini.
4: Da qui a fine ilano a Corsica vorrebbe il Parlamento e il mare, un progetto presentato qualche giorno fa Naiaccio e portato all'Istituto Francese e il mare, il scopo ad unire letti, attori economici e associ esperti per coordinare meglio le politiche maritime isolane. Stiamo assente a Jean-Pierre Dizio, anziano responsabile di l'Istituto, a un microfono di Paolo Antos Quarcini.
7: Allora, Jean-Pierre Dizio, che bilancio avete di questi 5 anni passati a Ogapuri, l'Istituto di Umare?
8: Bilancio abbastanza soddisfacente, perché abbiamo lavorato assai, a sapete, non è mica la prima volta che parliamo insieme. 5 anni di contatti, 5 anni di conferenze, 5 anni di cercare a far passare un messaggio, e dunque abbiamo pensato a un momento dato da più avanti, come fanno altre regioni, che sono dentro il litorale continentale, mediterraneo, PACA, o cittadini per esempio, e hanno creato un Parlamento per mettere in moto tutti i mezzi possibili per far avanzare la riflessione e l'azione all'antomar, a protezione e a valorizzazione.
7: Allora, su Parlamento di Umar era un scopo maggiore dell'Istituto o di Achine, giusto appunto?
8: Su Parlamento di Umar è vero che è lo scopo di giorno, è lo scopo prima perché è una struttura efficiente per la collettività di Corsica, e perché abbiamo un presidente che ha appidiato il funzionamento di questa struttura qui e ha lavorato per farla avanzare, per riuscire a far che ci sia parecchi agenti, associ, politici, scientifici, eccetera, che siano insieme per veramente far riuscire la protezione del mare e la sua valorizzazione, per sapere tutti che l'economia futura e l'economia blu. Per questa fare che lo scoop è la presidenza a Jean-Charles Orsucci, presidente di l'ANEL, l'associazione nazionale dell'Ete e del Litorale.
7: Per un momento il Parlamento dell'Umare sarà associativo, a termine sarà di valore di modo più politico, che tutti questi decisioni qui ricollessino ai politici per le decisioni più larghe?
8: È possibile, noi siamo aperti a tutto, dunque lavoriamo per l'interesse generale, siamo associ benevoli, volontari, e infine questa struttura se può crescere come una cittadina di maniera autonoma, associative, dove ci sono i politici, i chercheurs, gli industriali, eccetera, eccetera, ma può anche come in PACA essere mediata per la collettività, per esempio. Dunque da noi sarebbe possibile che la collettività di Corsica si associe o anche finisce per fare un ufficio di mare, per esempio.
3: Il mare regala i suoi frutti per le tante ricette tradizionali delle nostre culture, ricette istriane ad esempio, che sono state raccolte in un libro, come ci racconta Luisa Antoni di Radio Capodistria.
9: Dalle aule universitarie alla riscoperta dei sapori della tradizione. È stato presentato a Casa Tartini a Pirano il libro Tra Calli e Campielli, Risi Bisi e Baccalà di Nives Zudic Antonic, pubblicato in 500 copie dalla comunità autogestita della nazionalità italiana di Pirano. Mai avrei pensato che un libro di ricette potesse nascere tra le aule di università, tra pile di libri, archivi polverosi e capitoli di tesi da consegnare, scrive l'autrice nell'introduzione del volume, raccontando la nascita di un progetto che intreccia ricerca, memoria e cultura gastronomica. Nives Zudic Antonic, docente all'Università del Litorale di Capodistria, ha raccolto nel libro 56 ricette della tradizione veneziana e istriana, accompagnate dalle illustrazioni realizzate dalla sorella Fulvia Zudic, nota artista.
10: Sono ricette che mi sono state donate dai gestori dei ristoranti, ma quelli che purtroppo non ci sono più a Venezia, quelli di un tempo. Perché come andavo, ad esempio, durante il mio periodo di studio con i professori, andavamo a discutere della tesi, dei lavori che facevamo e così via, io ero talmente entusiasta del cibo perché mi piaceva sempre cucinare e mi hanno dato queste ricette. Sono proprio, secondo me, dei tocchi particolari, perché non è che, infatti, i miei professori mi dicevano: ma come sei riuscita ad avere queste ricette? E ho delle ricette, diciamo, molto particolari dei ristoranti veneziani di un tempo. Però
9: a presentare il volume è stata la giornalista Martina Vocci, che ha accompagnato il pubblico alla scoperta di un'opera che non è soltanto un ricettario, ma anche un racconto di identità, storia e patrimonio culturale.
11: La cucina come fondamento della memoria, perché credo che ognuno di noi ha dei sapori e dei piatti che hanno a che fare con momenti del proprio passato, lo diceva anche Proust, che l'edificio della memoria in fondo si basa sull'esperienza e sui sensi. E Nives ha avuto il grande merito di raccogliere tutta una serie di ricette che legano Pirano a Venezia. E questo lavoro di raccolta la rende una grande ricercatrice, non solo dal punto di vista della letteratura, ma anche dei grandi saperi che le nostre donne hanno saputo tramandare.
9: La serata si è conclusa con una degustazione di alcune delle ricette contenute nel libro, preparate dalla stessa autrice. Un'occasione per trasformare le pagine del volume in un'esperienza concreta, fatta di profumi, sapori e tradizioni condivise.
4: E per compiere la nada in musica, subito una canzone io gruppo e po' a ringraziare.

0: State ascoltando una puntata speciale di Mediterradio, oggi in onda sulle frequenze di Radio Rai in Sicilia e in Sardegna, di Radio Corse, frequenza Mora in Corsica, di Radio Tunisia Internazionale, di Radio Capodistria, di Radio Romania Internazionale e di Radio TRT in Turchia. E proprio ad Ankara ora andiamo da Fatma Esra Aça.
1: In occasione del 80° anniversario della fondazione della Repubblica Italiana, l'ambasciata d'Italia ad Ankara ha ospitato un evento speciale che ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni turche e italiane, membri del corpo diplomatico, esponenti del mondo imprenditoriale e numerosi ospiti. A fare gli onori di casa è stato l'ambasciatore d'Italia ad Ankara, Giuseppe Manso. Nel corso degli interventi è stato sottolineato il valore delle relazioni storiche e strategiche che legano Roma e Ankara. Per l'occasione hanno parlato ai nostri microfoni Necdet Adaba, l'ex presidente della Facoltà di Lingua, Storia e Geografia dell'Università di Ankara, già direttore dal Dipartimento di Lingua e Letteratura Italiana e docente dal medesimo Dipartimento, Barış Yücesan e Bülent Ayıldız.
2: La stessa cosa per noi, come noi, il 29 ottobre 1923 abbiamo proclamato la Repubblica, la stessa cosa l'Italia ha fatto nel 1946. I diritti della donna poi, votare, per cui sia per noi sia per l'Italia, questa festa della Repubblica è essenziale, fondamentale. Ogni anno si ripete questa festa anche qui nell'ambasciata. Ormai sono 50 anni che insomma io ho il grande piacere di assistere a questo spettacolo, addirittura uno spettacolo.
3: L'ambiente è molto vivace, anche troviamo l'occasione di conoscere e vedere i nostri amici e conoscere nuove persone nell'ambito di questa festa della Repubblica Italiana.
4: Ringraziamo ancora una volta la sua eccellenza l'ambasciatore. Questa è infatti un risultato delle relazioni italo-turche.
3: Le relazioni economiche tra due paesi, l'anno scorso se non mi sbaglio è arrivato a 30 miliardi di euro, quindi questo vuol dire l'Italia è il quarto partner del nostro paese, Turchia se non mi sbaglio, quindi ottima relazione vediamo in questo campo.
4: In questa ottica diciamo questa è la conseguenza di una bella amicizia italo-turca e infatti ringraziamo gli uomini di sport, Vincenzo Montella, altri grandi uomini di sport che fanno diciamo diversi lavori ancora in Turchia.
3: La diplomazia italiana ci ha sostenuto anche nell'ambito dei nostri progetti accademici,
4: sì.
3: Quindi abbiamo avuto finanziamenti soprattutto dall'Istituto Culturale di Istanbul negli ultimi anni.
1: Ora ascolterete un brano che racconta il lato più fragile delle emozioni. È il silenzio che rimane dopo un'illusione. È la storia di chi si è lasciato ingannare dai colori del cuore. Un viaggio che inizia con la speranza e si trasforma lentamente in delusione. Rengin canta Aldatıldık.

0: Ultima parte di Mediterradio, ma con ancora tante voci che ci arrivano da Bucarest per ricordare una grandissima atleta, come ci racconta Iuliana Simangel di Radio Romania Internazionale.
1: In Romania il 2026 è stato dichiarato anno Nadia Comăneci per celebrare i 5 decenni trascorsi da quando la grande atleta otteneva i Giochi Olimpici di Montreal, il primo 10 nella storia della ginnastica. Soprannominata la dea di Montreal, Nadia Comăneci è considerata da molti specialisti la più grande ginnasta di tutti i tempi. Ai Giochi Olimpici di Montreal del 1976, Nadia Comăneci riusciva alle parallele asimmetriche alla trave, esercizi senza errori che non potevano essere penalizzati in alcun modo. Dopo l'esercizio alle parallele, tutti gli occhi erano puntati sui tabelloni che avrebbero dovuto mostrare il punteggio. E i tabelloni mostrarono 1. Il sistema computerizzato della Swiss Timing non aveva previsto la perfezione e non riuscì a far visualizzare il 10, il primo nella storia olimpica della ginnastica. A Montreal, Nadia ha sconfitto la tecnica per altre 6 volte con punteggi 10 e vinse medaglie d'oro nel concorso generale individuale, alle parallele e alla trave. L'atleta introdusse nelle competizioni elementi di estrema difficoltà che ancora oggi portano il suo nome, come il celebre salto Comăneci alle parallele asimmetriche, contribuendo in modo decisivo all'evoluzione della ginnastica moderna. L'anno Nadia ha portato recentemente a Onești, città natale della grande campionessa nella Romania orientale, elite dello sport romeno e internazionale, che a fine maggio hanno partecipato a eventi organizzati nel 50° anniversario del primo 10 della storia della ginnastica. Nadia ha invitato i romeni a orientare i figli verso lo sport. Abbiamo così tanti talenti e vedo così tanti bambini appassionati di movimento e di sport. Onești è il luogo più bello e più autentico per offrire a questi bambini l'opportunità di praticare sport, di aprire nuove porte, di scoprire nuovi orizzonti e di trovare la propria identità. Un gala speciale dedicato alla grande campionessa si è svolto anche al Palazzo del Parlamento di Bucarest. Il presidente della Romania, Nicuș Ordan, le ha conferito l'Ordine Stella di Romania nel grado di Gran Croce, mentre la Banca Nazionale ha lanciato 3 monete dedicate a Nadia. Il governatore Muguri Sărescu ha tracciato un parallelo tra la celebre atleta e lo scultore Constantin Brâncuș, entrambi celebrati nel 2026.
2: Probabil che dacă ar fi cunoscut-o, Nadia ar fi devenit pentru Brâncuș o sursă de inspirație.
1: Probabilmente se l'avesse conosciuta, Nadia sarebbe diventata una fonte di ispirazione per Brâncuș. Lo scultore che è riuscito a distillare nelle sue opere l'essenza del volo sarebbe stato certamente influenzato dalla magia di Nadia, che ha sfidato la gravitazione per diventare una vera e propria maestra della ginnastica mondiale. È favoloso il fatto che 2 simboli del volo, Brâncuș e Nadia Comăneci, provengano dallo stesso paese, ha detto il governatore della Banca Nazionale di Romania, Muguri Sărescu.
0: Estate, tempo di festival letterari e musicali in Sicilia e in Tunisia. Sentiamo da Palermo Adelaide Costa di Rai Sicilia e da Tunisi Nabil Abid di Radio Tunisia Internazionale.
3: Conversazioni ad alta quota, la rassegna letteraria open air curata da Andrea Giuseppe Cerra torna a lingua glossa per la sua 10ª edizione. Vini pregiati, il fascino del vulcano e grandi autori immersi nella natura incantata dei vigneti di Villaneri al tramonto. Il primo appuntamento sarà con Ferdinando Scianna venerdì 3 luglio, a conversare con il fotografo, il giornalista Carlo Ottaviano e Andrea Giuseppe Cerra, al quale abbiamo chiesto com'è nata questa particolare rassegna letteraria.
4: La rassegna letteraria permanente Conversazione ad alta quota è nata da un'idea di un'associazione culturale che si chiama Culture Etne, che è nata a Lingua Glossa, un piccolo comune alle pendici dell'Etna, con un gruppo di ragazzi, tra cui allora anche io, che decidemmo di creare un collettivo che potesse raccontare il territorio. L'idea era quella di proporre un palcoscenico che mirasse alle vette e quindi nel caso nostro all'Etna. Nata 10 anni fa, la rassegna letteraria ha coinvolto diversi autori e autrici che si sono confrontati sull'Etna a partire da quelli che erano i loro ultimi saggi o i loro ultimi romanzi, ma con l'idea di prospettare per il territorio un momento di confronto, diciamo fuori dagli schemi dei grandi festival, ma proporre delle rassegne più piccole, più minute. Abbiamo anzitutto voluto coinvolgere alcuni punti nevralgici, perché a partire dalle antiche pasticcerie, quindi luoghi rappresentativi del rapporto col gusto, o le piazze storiche, alcuni quartieri che non erano mai stati coinvolti in iniziative stile culturale o comunque di confronto cittadino, è stato anche il modo per addentrarci in luoghi che fino a quel momento non erano stati mai in qualche modo pensati per divenire luoghi del confronto, in qualche modo una sorta di piccola riqualificazione culturale o intellettuale, per giungere poi alle ultime edizioni con la bella sinergia con Villa Neri, nel loro bellissimo prato che si scorge con la vista sull'Etna. Da alcune edizioni ci siamo voluti soffermare di più sulle iniziative della rassegna. Quest'anno rendiamo omaggio a un grandissimo maestro come Ferdinando Scian, con cui dialogheremo assieme a Carlo Ottaviano, e successivamente ci sarà con me Antonio Monda, che presenta la sua 10ª fatica sul secolo americano, e poi concluderemo con Maria Attanasio e Nadia Terranova, presenteremo l'ultimo romanzo di Maria Attanasio, finalista al premio Strega, La Rosa Inversa. Gli appuntamenti sono con Ferdinando Scian il 3 luglio, con Antonio Monda il 25 luglio e con Maria Attanasio il 31 luglio. Lo sguardo a cui ci rivolgiamo è quello di proseguire con la possibilità di conoscere e confrontarci con il meglio di quello che abbiamo nell'intelligenza isolana e mediterranea, ma soprattutto di poter continuare ad avere un punto di confronto tra generazioni.
5: Oggi voglio invitarvi a scoprire un bellissimo festival. Si tratta del Festival Internazionale di Musica Sinfonica di El Jam, nello storico anfiteatro romano di El Jam, che assomiglia tantissimo al Colosseo di Roma e si trova al Governatorato di Mahdia. Quest'anno è la 39ª edizione, si terrà dall'11 luglio al 15 agosto. Questa edizione proporrà 10 prestigiosi concerti con la partecipazione di orchestre e artisti provenienti dalla Tunisia, dall'Italia, dall'Austria, dalla Francia e dalla Spagna, offrendo al pubblico un ricco programma che celebra la musica sinfonica e il dialogo tra le culture. Il festival rappresenta uno dei appuntamenti culturali più importanti della Tunisia e del Mediterraneo, valorizzando il patrimonio storico di El Jam attraverso spettacoli di alto livello artistico in una cornice unica al mondo. Abbiamo con noi Mabrouk Laayouni, è il direttore di questa edizione del festival. Ascoltiamolo che ci dà il programma di quest'anno. Il festival inizia l'11 luglio col concerto inaugurale produzione del Teatro dell'Opera di Tunisi con la rappresentazione dell'opera Dido and Aynas e l'orchestra sinfonica della città di Fus e quella di Cartagine. Per le partecipazioni internazionali, la Spagna il 18 luglio concerto della formazione camerata di Barcellona, la Francia il 24 luglio omaggio musicale alle opere del celebre compositore e cantante libanese Marcel Khalifa e il 25 luglio un concerto sinfonico del celebre Bolero. Dall'Austria, il 1 agosto, l'attesissimo concerto annuale dell'Orchestra del Ballo dell'Opera di Vienna. Dall'Italia, il 6 agosto, spettacolo dedicato alle più celebri colonne sonore del cinema internazionale. L'8 agosto, concerto consacrato alle più belle e autentiche canzoni della tradizione napoletana.
0: Ancora musica e stiamo in Tunisia. Nabila, cosa ci propone oggi?
5: Oggi parliamo di una canzone che si chiama Nmoutali, che in arabo, nel dialetto tunisino, vuol dire ti adoro o ti voglio un mondo di bene, ti amo da morire. È cantata da Dalish Bil, un giovane tunisino che canta pure l'opera e prova di fare la musica internazionale, nel senso tra le parole tunisine e la musica conosciuta al mondo. Dalish Bil, Nmoutali.

0: musica dalla Tunisia si chiude questa puntata di Mediterradio. Da Cagliari, Vito Biolchini al microfono e Andrea Martuscello alla parte tecnica vi ringraziano per l'ascolto, vi augurano buona estate e vi danno appuntamento a settembre per una nuova stagione, la 30ª di Mediterradio.
1: E si compie la nostra missione, un ringrazio a tutti i nostri amici, Bessanada Bassada al vostro lato, intanto vi prego a tutti una buona stadinata e vi a presto un'altra esponde di un nostro Mediterraneo.
2: Da Bucarest è tutto, sono Juliana Simangel e vi ringrazio per averci seguito lungo questa stagione arrivata alla fine. Tanti saluti, buona e serena estate a tutti voi.
3: L'estate porta tutti noi verso delle meritate vacanze. Un caldo e vacanziero saluto a tutti noi e a tutti voi da Luisa Antoni e Radio Capodistria.
4: Grazie a tutti per l'ascolto, grazie a voi colleghi e arrivederci.
5: Un caloroso saluto da Ankara, dalla radio La Voce della Turchia, agli ascoltatori e ai miei colleghi dal Mediterraneo.
6: E siamo giunti alla fine di questa ultima puntata. A Palermo ringraziamo tutti i colleghi tecnici che hanno permesso la realizzazione di queste nostre puntate. Vi ricordiamo che anche quest'anno, se vi mancheranno le nostre voci, ci potrete riascoltare sotto l'ombrellone grazie alla piattaforma RaiPlay Sound. Un grande abbraccio a tutti, vi aspettiamo a settembre con un nuovo ciclo di Mediterraneo e con tantissime novità. A presto.

0: RCFM Terra e Onde, Cristovano Zagaia.
1: Avere tutta questa gente qui di tutte le età, dei più chiuri ai più grandi, e di non so chi ci lega, di una grande famiglia, speriamo che la allargherà, torna.
2: Terre onde vi porta a scollegando i musica di Rupo Larcugi. Nada due anni fa in Luciana, in Urione Vastiaccio, si manda da scontrare aderenti quelle che bene non ampara, un strumento a canta, giovani e meno giovani, in giro i suoi professori di canto e di musica. Una stonda a scuola di canto e di musica di Larcugi, di Terre e Onde, non Terre FM.

0: vediamo Adrien Casanova. Allora diciamo Viola che fa parte di Casacucci da poi 2 anni qua. All'inizio ha cominciato a fare appena per anno, ha fatto per l'inizio di lingua corsa con una maestra che era qui in scuola corsa per imparare appena e usare il linguistico della nostra lingua. E quest'anno ha cominciato un inizio musicale e boh, si è portato appena di più verso il violino. Oh, per me rappresenta tante cose, perché è veramente un gruppo di gioventù, di adolescenza, di prime canzoni che ho cominciato a cantare in carugio, anche in chiesa, con l'amico in paese, e di veramente appena come un nuovo soffo patriota, anche di mettere a moviola, a imparare con a chi sta niente, che sono diventati tutti i miei amici. E voilà, di per me è veramente un segno magnifico che io zitello imparavo con le canzoni di l'Arcugia, ora sono quelli di l'Arcugia che imparano a musica, a moviola, di veramente per me è un segno magnifico.
1: Salute, mi chiamo Eloisa Giovannoni, abbiamo 2 viole in casa Arcugia, una al canto e l'altra al violino. Mi pare che è importante di conoscere la lingua e la cultura e che il canto e la musica sono buoni strumenti da imparare. È un gruppo che seguiamo dai poi vent'anni con mio marito, allora quando egli ha aperto la scuola è stata un'evidenza. Per il canto Marco è a zero e per il violino un Bernari a zero, un'ora e un'ora. Sono tutte e due in scuole bilingue, diciamo. Parliamo appena in corso in casa. Quando le imparano le canzoni cercano a capire il senso delle parole, dunque è più facile di lavorare la lingua così. Allora, di una bella scuola, ce l'ho bene in casa Arcugia.

Allora mi chiamo Matteo Giona, sono in scuola di Casa Arcugi, io sono un professore di Nicolaio Giustiniani, ma di principiato a cantare con lui, con la scuola di Arcugi, fa da poi 2 anni. Noi facciamo la polifonia, appena di canto io sono con piacere con la Casa Arcugi, perché bon, il gruppo Arcugi è un gruppo di 40 anni di canto, 40 anni di militantismo, e io voglio fare questa strada di canto libero, di un canto politico, di un canto di militante, e io volerebbe che tutti i giovani piano studiassero di un canto militante. Lo spirito di scuola è un spirito piuttosto fraterno, un spirito d'amicizia, siamo tutti amici, quindi, bon, là, è appena come una famiglia.

0: Terre et Onde et Nanterre FM, à Scola di Gantu et di Musica di Rupo Larcugi Mucciana. Et mon bassa d'une stonde à Cula Deranti, quelle guibane nous ampara, un strument ou à canta, giovane et menu giovane, in giro à iso professor.
1: Salud, mi chiamo Sophie, adieu principia du coup la socio l'arcougi, d'où y autre mes y va. Et au travail du coup, Elena, d'apoi un anno à Pogu Bresso. Elena, qui travaille à Coularcougi, ci siamo trovate una volta, due volte, qua là, due, in due ci sono i corsi di Gantu à Larcougi, e poi a giù partecipa appena, e mi principio a ripeta, e oggi sono qui a fare un spettacolo di fin d'anno, un violino. A giù principio di 7-8 anni fa, e poi a vita, non abbiamo mica lavorato troppo a violino, ma a mi rimetto per davvero, è gorda l'emozione di essere un violino e mica lavorare. E ci sono tanti idee, e noi siamo qui a Buledia, come diciamo in Ayaccio, e io mi piace assai che ci sono i voci, i guidar, e tutto che tutto il mondo conosce l'Arcugi. Un gruppo, uno di questi gruppi che portano la cultura, i canti e la musica, e che imparano le idee, importantissime.

0: Alors, Rémi Diamo, Patrice Ouil, sont membres du groupe Couleur Couge et sont nous les guitares du groupe. La scuola per me rappresenta Dramandera, soprattutto perché c'è assai giovani e anche pure dei più grandi. È stato per noi un mese di tramandà appena tutte le idee che portiamo e le idee che ci avevamo di gioventù e era per noi come una finalità, infatti, perché ho fatto di va a scena non ci bastava mica, ci mancava ho fatto di trasmettere qualcosa e per via di questa scuola che abbiamo pensato a farla. Da poi il principio della cui sono più contundente, sono passato in un gruppo di tutte le età e di tutte di non di barre di sensibilità, e per che non abbiamo mica pensato a questo, ho fatto che giovani o meno giovani che potevano essere da scuola potevano un giorno quella non scena con noi, ma subito ci siamo visto che era una possibilità, sarebbe veramente un piacere e una riuscita se quelli che sono a scuola se li buoni cantare non scena con noi è mentorato, perché gli è la possibilità di via seguita di quelli che sono appena come me, meno giovane, che a un momento dato ce l'ha lasciato su piazza alla ai più giovani.
1: Allora, qui abbiamo tre idee, tre idee che l'equipaggio in un gorso di Iwi, a nostra madrigia Elena. Allora, Maina, tu chi viaggia in casa qui?
2: Donc déjà, c'est de voir Elena tous les vendredis, c'est d'apprendre de nouvelles notes à chaque fois, de commencer à mettre les doigts.
1: C'est ta première année?
2: Oui,
1: c'est ta deuxième année?
2: C'est ma première année.
1: Tu n'avais jamais fait de violon avant?
2: Non, j'avais jamais fait. En fait, on est venu là parce que mon tonton, ben Elena, c'est mon tonton, c'est ta sœur. Et du coup, vu que toi tu connaissais Elena, ben on est venu à Casarcucci.
1: Et on a toujours des amis, des amitiés, des amis. Alors Marie, toi, c'est ta première année?
3: C'est ma première année de violon. Le violon, ça me plaît parce que j'ai vu une amie jouer et ça m'a plu. Et je suis allée à Casarcucci parce qu'il faisait du chant corse et moi, ça me plaît.
1: Alors, Richard Allen, on a dit Giucette, une des sveglio musicale, qui en parle de nous, on a dit violino. Alors, tu dis à la première année pour le violino?
3: Oui.
1: Cosa va chez toi, Casarcucci?
3: J'aime apprendre à dire aussi tous les jours. Et je m'amuse avec ma cousine.
1: Bienvenue en famille. Comment se chiama dopo Madrid, ou dopo Vessori, comment se chiama?
3: Elena.
1: Cosa va in casa Fuji? Vedi Luna Maria?
3: Fa

Emilia Montone, Costa, puis Gorsi di Buono Bassado, il vagone Pedro Bracci, il vagone Jean Thomas. Mi è sempre piaciuto di cantare e mi sono lampato, l'anno passato, su più piccio di cantatori, credo. È un grande piacere di cantare. Io ho trancato il basso, cantavo in vittura in casa e gli ho detto che ho imparato appena e mi sono lampato. Più di l'arcuce, appena di tutto, cantiamo appena di tutto. È un grande piacere, con i giovani, con il professore, mi piace. Una famiglia e cantiamo, viviamo un corpo insieme, facciamo i corsi insieme, mica serata, abbiamo fatto cantato una serata con le voci a Carona, in Borgo l'anno passato, al paese, era proprio un piacere, un grande piacere, di parlare la lingua e di poi cantare con tutto il mondo.

salute. Io mi chiamo Santomà Filippini, sono professore di canto alla Teo Casarcuci. Io all'epoca sono stato allievo in questa scuola, in 2008. Il mio professore era Nicolai Giustiniani. Dopo un tempo sono entrato come cantore in un gruppo Larcuci. E dopo c'era una domanda e avevo appena il tempo libero, mi sono detto, c'ho da fare qualcosa per aiutare la gioventù, per la lingua, per mantenere ciò che ci tiene. Qualcosa che non avevo mai fatto, ma abbiamo imparato e poi abbastanza la passione. Allora facciamo un'ora con i sedili e un'ora con i più grandi. Dunque a principio là abbiamo scelto un po' di canzone che piace a tutto il mondo. Dopo abbiamo fatto un giro per tante canzone che giravano. Dopo abbiamo fatto un punto per un concerto di Avinei l'anno e abbiamo tenuto queste canzoni qui e così travagliamo queste tutto l'anno. Dunque è lo spirito della scuola, della trasmissione, della lingua, il canto in noi è una maniera di essere esperti, una maniera di pensare di noi. Oggi a scuola gira piano piano, poi non mi cavano più, poi c'è un gruppo da ridurre in noi, che è un gruppo aiuta a stare a scuola in noi.

Mi chiamo Borsini e come viola faccio poco presso 2 anni che siamo iscritti in casa Cucci. E beh, di appena un stinto, è un nostro stinto paesano e voilà, di qui che c'è appena fatto un diegui. A Cucci di un gruppo che sento da poi cosa ciugo e voilà, ha due amici che cantano un gruppo e si è fatta così naturalmente. Allora veniamo una risera, mi viola dopo la scuola e io dopo mi viola. A 5 ore, 5 ore e mezzo. Di un strumento camperemo con la viola e ci va a dire qualcosa che ci lea e voilà, ci campiamo. Vuole capire che vale il corpo di brua. Non costa nulla di brua e vale il corpo perché è una grande famiglia e francamente ci sta proprio bene.

0: terre et onde dans Terci FM, à Scola di Gantu e di Musica di Rupo Larcouge in Luciana. E mo passato una stonda con la veranti, quelle di bane nous ampara, un strumento a canta, giovane e meno giovani, in giro a iso professore.
1: Allora, sono Pasquale Rossi, membro di Rupo Larcouge, da voi Otania. Allora, questa scuola è un affare. Per me è importante, quando i Rubiugion hanno, allora, non ho mica partecipato a Casa Rugi all'Ebiga, ma è vero che quando abbiamo fatto la scelta di riaprire la scuola, con l'iniziativa di insieme di membri del gruppo, è vero che era una novità nel circondo di Luciana, di Orgo, e per noi era importante, bon, per conto mio, di aprire di più ai zideli. Fa una tela per le idee di più chiughi e ciò che abbiamo fatto di già un anno, quest'anno e di un tomaggio che ha piato a rilevo nanta le idee, sono assai felice di vedere stasera arrivare qui e che sono più numerosi che hanno, sono assai felice di vedere il lavoro che hanno fatto e poi soprattutto l'evoluzione di maniera di cantare e poi la passione che hanno di essere in giro a tutti i musicanti, a tutti i cantatori che lo c'è e di una passione che spero una donna per parecchi anni.

Mi chiamo Gian Cristofano Bastiani, sono membro di un gruppo L'Arcuge da più di 30 anni. E infine la scuola è la continuità di un gruppo e la band di un gruppo. E che infatti gli fa a casa Arcuge. A Dramandera, ho fatto di essere ancora gioventù, di portare il nostro messaggio a gioventù e di va a trasmettere la nostra maniera di campare e di va a tutto il mondo. E la scuola è portata dall'insieme di un gruppo L'Arcuge, eh? E è come un figlio per noi. E questo. E infine di Udorna, di la banda di un nostro gruppo. Spero che certe idee faranno continuare a Bastione di L'Arcuge e di trasmettere la nostra maniera di campare, di va e di fare la musica e tutto ci si passa accanto a Uganto.

Guillermo Adrien Tonini, Soele Willy Larcouge, Ide Casarcouge, Pio Egor Seguidar, et con Mathieu Camurati, Guidaristo di Larcouge. Ne ha giocato a Penuccia quando era più giovane, in scuola in festa, a Viola sui Ribia, e sono andato in Casarcouge. Assai musica corsa, che mi piace assai. E di una scuola con un'ambienza familiare, che mi piace assai, con belle stonde per terra, dovrei continuare a Casarcouge.

chiamo Nicola Giustiniani, sono professore a Scuola di Canto Casa Cusci. L'associo è un pezzo che è nato a Scuola di Canto, l'abbiamo principiata più di quasi 20 anni fa in Bastia, tanto era, e davamo corsi di canto, avevamo un lugar in Bastia e davamo corsi di canto così. Dopo a scuola si era appena addormentata, diceremo, ma abbiamo avuto l'occasione di buere via questi in un luogo storico proprio di un gruppo che era Orione di Luciana e di Orgo, e da questi c'era una vera domanda, e tanto abbiamo deciso di riaprire questa scuola e di allargarla. Prima non era una scuola di canto, quando avevamo i corsi in Bastia l'abbiamo allargata proprio nella musica, cerchiamo di fare o più strumenti possibili. D'altronde anche professori come Jean-Thomas Filippini Pippiao 20 anni fa corsi nella scuola di canto Casa Cusci, dunque c'è stato su Bassiglio Gusti che si è fatto naturalmente, anche Pedro Bracci, Jean-Thomas, giovani di Lebiga che dopo si sono impegnati prima con il gruppo e poi dopo si impegnano in con la scuola, e da Gusti speriamo di continuare nel suo spirito Gusti, e che forse che domani elevi giovani si dedichi oggi nella scuola Casa Cusci, forse che domani saranno eri da bene in suo gruppo, si spera. Allora a te dice un attimo di chitarra di tutti i livelli, principianti, dai principianti ai confirmati, canto in uno, dunque c'è un canto per i desideri, c'è un canto per i maggiori, gli stessi da tutti i livelli e tutte le età, dunque, e dopo c'è un violino gli stessi, c'è Elena che dà corsi di violino e da tutti i livelli, e c'è assai il mondo, c'è assai desideri e che si interessano a questi strumenti così. Dopo siamo aperti ad altri professori che vorrebbero venire a dar corsi così, di ciò che li vogliono. Sappiamo che quest'anno di bene ci sarà un corso di percussioni, e allargare il canto in un per fare un corso di canto beone, e da questi speriamo sempre allargare il più possibile quello che vuole bene, quello anche buono, lo ci contattessi e faremo per meglio per dare un orario per fare i suoi corsi. Allora, su già è assai forte, perché di ciò che ricerchiamo, va, a questo punto, Rudione Luciana Orgo, che è un nostro Rudione storico, dopo c'è gente che viene dai paesi, nostro, ma in giro, anche gente che viene più di Rudione Mastiaccio, e è segno che a scuola interessa a gente, è segno che il nostro modo di ramandera è interessante, dunque non ne siamo assai vieri, e di avere tutta questa gente qui di tutte le età, dai più giovani ai più grandi, di non so chi ci sia, di una grande famiglia, e speriamo che la allargherà, torna e torna.

0: David, bon après-midi avec nous sur ICI RCFM. On va aller du côté de Loumio, très beau village de Loumio, où d'ailleurs a lieu ce week-end, jusqu'à demain, la première édition du festival Mowa. C'est un festival du côté de Loumio et ses environs de danse, de musique contemporaine, des spectacles en plein air, des masterclass, conférences, ateliers, de beaux moments conviviaux. Vous pouvez aller sur le site mowafestival.fr. Christophe s'y est rendu il y a quelques jours à Galles. On est avec lui, il nous emmène sur l'exploitation d'Analivia Fanouki, créatrice de Gran Amour, qui valorise la figue de Barbarie.
1: RCFM et Campa Cui.
2: Ugarubu, un casale sobra obesi il Umiu, in un quartiere di Adorigella. A Villetta è giunto qui a fine degli anni 90. Jean-Claude Acquaviva, membre di Urup.
3: Infatti, il bastimento apparteneva a un giovane architetto che aveva già compagno che era d'origine di qui, Pierre Santenac, un architetto che si è installato e che ha fatto gli appartamenti qua su e che buia che una parte di un casale stessi un pubblico in Giacaglia, perché che, storicamente è un luogo dove erano accolti i bori di un luogo, eccetera, eccetera. E dunque su Pierre Santenac, quando lo si è installato, ha detto: vabbè, mi installo, facciamo casa, ma ci vorrebbe che una parte stessi pubblica. Dunque la proposta a comune, e poi un faccio di conoscenza, ha detto: se vuoi io le installare, puoi fare i travagli che volete e fare il vostro luogo.
2: Un casale fatto al XVIII secolo. Maxime Villamier, membre di Avilette.
4: Fatto all'inizio per un curato di famiglia, colonna di Lega, verso 1780, mi pare, vogliava di un luogo, una scuola, come diceva Jean-Claude, poco a poco, hanno messo i bori di un luogo, e verso 1920 hanno fatto a casa comune. Dunque è sempre stata una casa con famiglia, con gente di qui.
2: E a Villetta n'ha fatto a sua casa.
3: Fammo una ripetizione, ma mica solo ripetizione, fammo qualche porta registramenti, poco sono mica registramenti professionali, un vero studio, ma c'è possibilità di fare un lavoro qui non ta oggi. E poi spesso c'è di vado sto luogo per fare collaborazione con d'altri. Sono luoghi che ti permettono di fare un lavoro, che so come un nido, dove tu puoi creare, dove tu puoi riflettere, dove tu puoi fare progetti, eccetera, eccetera.
2: A Villetta sarà in giro in corso e in altro i prossimi mesi con parecchi progetti musicali di noi in ballo.
0: Eko, Ivigindia, Ninemoubar, Ladouchtaman, et Figue de Barbarie, on en a parlé ce matin. Là, on était toujours à Loumio, vous l'avez compris, sur les hauteurs Sobra Ubaez et Loumio, dans le studio de l'ensemble Musical d'Avilita, que l'on salue d'ailleurs, Koumeitia Medialesi, Le Chemin des Dames.

Quistano vintizet u vinto tu iuni in Ponteno, a Viera di Agaccia e di Apesca festigiere so vintani. Un rendez-vous incontournable pour les passionnés de nature, tradition rurale et de convivialité. Chaque année, chasseurs, pêcheurs, artisans vous donnent rendez-vous pour partager un moment authentique au cœur de la vallée du Gourgue. Pa festiglia si vintagni, a viera di acaccia di apesca vi proponi, dimostrazioni, esposizioni, animazioni, concorsi, gastronomia e zirati musicali. Pa l'occasione, i voci di Agravona cantarani so più belli canzoni a sera di usabato vintisetti. I vintagni di a viera di acaccia di apesca in Ponteno, un anniversario da festiglia in Querci FM.

0: Chris Isaak, magnifique balade. Allez, on retrouve Misandra Fonda, Chico San Piero, Médor, Hiki, Chibar, là, nous dit Yungu. Fajougal, ou Vajougal, donc, comme elle dit.
1: Dès votre réveil,
2: ici RCFM.
1: Le réveil 100% local.
3: Salude,
4: Picalu.
3: Erisera, ha visto un film veramente interessante.
4: Interessante.
3: È interessante.
4: Ah, bravo, è veramente interessante come frase.
3: Chi vuole dire che?
4: Esattamente, un burettino onda.
3: Oh, babà, lasciami venire, hai da Gabi.
4: Di un film non ta una sola, qui so viole e fioli, chi prova di sopravvivere in un mondo terribile.
3: Quasi. Ma c'è un tipo e non so mica i soggi degli.
4: Vedi, c'è sempre la stessa cosa con te. Filmi di merda, noiosi, che ti facendo sbatta di gabu e ci vuole riflette come un scemo per qualche qualcosa.
3: Iè, un film interessante, qua.
4: Un film di bobo.
3: Oh, e allora, chi ti può fa?
4: Ma tutto il mondo si ne impipa di do film.
3: Oh.
4: Ah, io, c'è un mese di giugno, faccio calo. È venuto cinema. Nessuna ulaggio d'andà a chiodesi in una sala scura.
3: Almeno già a glim.
4: Per figlia storia noiosa, un film francese di merda.
3: Che film francese?
4: Eh beh, udo, io, cudipu e di deli a sovida di merda.
3: Ma non è mica francese, è americano.
4: Impossibile, i film americani sono tutti. Tu es.
3: Ah, bouli au bar là, du Jurassic Park, au gago.
4: Oh, dinosauri. Oh, mi piace i dinosauri.
3: Mi piace i dinosauri. E come ve, ma va? A Gronaga è quasi venida.
4: E allora, avemo domani ad Gronaga, no? Un po' genunda.
3: E no, domani hai dava a Gronaga, non ta. Aspetta. L'hai scritta?
4: Cosa?
3: A Gronaga be domani, che hai brumesso e scrive. L'hai scritta?
4: Yes, sicura.
3: Fa bere?
4: Eh beh...
3: Ben iguio, Mulizzo!
0: E voilà, finisce sempre così, si dan e nugaro, hein? Ma, allez, pour détendre l'atmosphère, un petit tango, l'ultima stringa antonetiosi.
5: In un tango stringi mi donna con amore. Domani cada insieme non balleremo più. Voglio annegare in fondo di questo rigore, un sogno ardente che ha fatto amore.

0: donna.
1: Vieni qui in un'ultima strinta, vicino a te voglio dimenticare. D'una sera ad obro messa vinta, o mio cuore assai più d'ingannare.

0: Claudia Montone, Costa. Puis Igor, si Libo Anubassado, on va avec Pedro Branch, il y aura avec Jean Thomas. Mais c'est un premier jour de Liganta et ils sont lampado, Anubassado, sous Biubici, Ligantador, il crée. C'est un grand piacere, Liganta. Lui, il a tout rancard au bas, quand tu as un bitour en casa, et il a dit que je suis à peine, et ils sont lampado. Più di la cuce, appena di tutto, quando tema appena di tutto, di un grande piacere. Qui giovani, con il professore, mi piace. Una famiglia, e cantiamo, viviamo un corpo insieme, facciamo i corsi insieme, e mica è serata, abbiamo fatto cantato qui una serata con le voci a Carona, in Borgo l'anno passato, al paese, e era proprio un piacere. Ah, un grande piacere di parlare la lingua e di poi cantare con tutto il mondo.
1: Allora mi chiamo Matteo Giona, sono in scuola di Casa Arcugi, io sono un professore di Nicolaio Giustiniani, ma il principio di cantare con lui è con la scuola di Arcugi, fa da poi 2 anni, noi facciamo la polifonia e... E appena di canto, io sono con piacere con la Casa Arcugi, perché bon, il gruppo Arcugi è un gruppo di 40 anni di canto, 40 anni di militantismo, e io voglio fare questa strada di canto libero, di canto politico, di canto di militante. Io volerebbe che tutti i giovani piassero tutti di un canto militante. Lo spirito di scuola è un spirito piuttosto fraterno, piuttosto un spirito d'amicizia, siamo tutti amici, quindi voilà. È appena come una famiglia.
2: Allora, salute, io mi chiamo Jean Thomas Filippini, sono professore di canto alla TU Casa Arcugi. Allora, io all'epoca sono stato allievo in questa scuola, in 2008, il mio professore era Nicolaio Giustiniani, e dopo un tempo sono entrato come cantore in un gruppo L'Arcugi, e dopo c'era una domanda e avevo appena il tempo libero, mi sono detto c'è da fare qualcosa per aiutare la gioventù, per la lingua, per mantenere ciò che ci tiene.

0: RCFM, Rock'n'Roll of course.
1: Merci à Henri Padovani. Allez, une petite poésie, Père Noël. On a bouisi à Monziga, Coandula Putantini.
0: Ici, RCFM.
2: Su di dellone agiado, augoranderino, chi si stava abusado, di punta un tazzino. Caffè di Uligeo, sa giovanotta viore guaso di oma bionda, che ridia all'amore piantava una stonda. Caffè di Uligeo. I muvrini hanno vissuto, scrive qui in sta poesia, tutta la dolcezza e l'amore nascente che lo ci boisse all'età di Uligeo, all'età d'andan caffè, di verca ustrao in Bastia, per metterlo in fiore, posto che si parla beh, di quell'Uligeo, andando a un caffè che portava il suo nome, tanto da un travaglio scolare, a un tazzino di caffè, a sunni alla bene, a dioma bionda, leggera e profumata, a tutto ciò che lo si può pensare, a tutto ciò che ognuno avevamo campato a un momento ado della nostra gioventù. Ci mettiamo un fondo intorno a un caffè e arriva al mondo e cerca lì perché. E sculavano l'ore a parlarci insieme, a scaldarci l'ugura, a sunni alla bene. Tutto ciò che la deve a vita, a gioventù, e si spera che torna sera nel mondo nuovo. Caffè di Uligeo.
1: Ringraziamo Angiola Potentini. Senti mucca musica quando ella dice ses paroles. Sa canzone di Umouvrini. Allez, on va parler de la fête de la musique avec les commerçants dans un instant, quelques-uns en tout cas, du côté du quartier Gaudin à Bastia qui se prépare.